0: con scaldo di gallina, io non so sono nasca, io sono un amore.
1: Stai su,
2: te gusta, te gusta.
3: Amiga,